0: Fiorentina mi ha sentito sotto, c'è un pezzo di nulla, c'è una via di Caracol, quando la scena si è uscita in Mauritania, mi diceva, ah, un pezzo di casino, era la piatta, era la piatta.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.5.